pompa mia, è gloria di Dio, di mio cazzo, di mio vita, di Dio si va uno di per nuovo di mio vita, da un tempo nuovo, algo ponta per il sposo di Cuba, po' milagre della camminda, spera di Dio, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo.

kushi sisun kispichi waskan baita katunitsu agzawaskanin kaskan.